0: Lecker, stell dich doch den Lohn!
1: Bravo!
2: Bravo!
1: Bravo! Io sparo!
2: Guarda lei!
1: Ehi, Italia! Via, Italia!